aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata. Ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare.